any friend for me, no be bad in channel. I won't be sad and say, we are more boy David Iba. We are more boy David Iba. Now, yes, you be sad once. Moji di sa metu mi aye wehi Amu buwa ne se Ani o ure Ye jidi o se ube tu mi aye En a yesu tinene sa Ode ka omwe ni chire wansa Ha Sani ya muji di etia no Muji di enye mkwa enye sa mamu Mesi ya wano huna de amu no muha Hey adi anche sumpo